0: Schalt den Sonnenschirm ein.
1: Schalt den SF3 Sonnenschirm
2: ein. Notte per te. E se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.